0: Io reverenzio la signora Rosalda.
1: Oh, conde, entrad y sentaos.
2: Oh, grazie.
0: Ah, bene. Mi allegro per l'anima.